0: Pacha, Mulinyaya Patri, Nelia Mwana, Nelia Moyo Mchukivu, Amina.
1: Esala eyokuzuukuka.